0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música, más vibes. @FM 99.3.
2: La radio que conecta.